vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

Dimmi se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu, perché tu